Carito Coro. E a lele se caco fa calcar le faino, ah. Se caco fa calcar le faino po aie, fai fusinga. La tatu talu sina na fa vifia ka botato uma la volo mafuta ba de vai ngalesu, fai fai le mu, fai fai le mu wa o so fa vivesia. Ba wale me ya mo so se dingi ya so ma aka aka ma fifia. Luas fultasi bilita tele tu lais fumba lua. Download.

0: tsau sa ili se sa molo ainga. Po tsau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atua toa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atua tuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: Omana umie oe pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no whanau po anga luenu. A faya lau tali ole ioe, wala au loa Ken Ferniho o the Fern Immigration Services. E yaila na laisene, ma o silia ma le se funu li ma tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fsoso ani yai ken, I ma taa upu tau fi malanga inga. E afia I ma taa upu na o atu le tribunal, ma apili le minista. Tanga yana ele Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
2: Le shine dento. Fa pofunga mai I fapitoa o le nei vai tau. E fai a fuole si a kio o loa I le shine dento. E li mese la uiva I vali tau o le nifo fapipi e tasi. One tooth acrylic denture. I le shine dento. Susu mai il tato fale fau e au tafa lava o le fale tuai. Lima fitu fa grade te a throat man kao. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa.
3: Tanoa, tanoa, tanoa. Mawa el fa pitol fa le ofu le ta noa la el fa na eta il los furutala of tino ali imatama u eta il los furutala limas ful pesene to ese belsa ola etina mata mai tai air susu

0: le shine dentro lau fale fa inifo fa mo moina la to te fa ia fo fa tal no ango unifo ia so lulu te tasi tele e wala me fa ia na tutong ia lau tong fitinga a fio mai loa ile lima fitu fa great te athro road man go pe vili mai le loa fitu fitu ono ono fa fa loa fitu fitu ono ono fa fa mo le shine dentro e ia ia ia inga fa pito
1: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o teimi whengata ona ole malanga al maliu maleonti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi bala auno le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City

0: se forse con me.
1: Yo. Malo, fa malo, lo si. Ya. Lolo, olo a malesela, manava il ciocciono. Manava il fafo, manava il ciocciono. Manava il fafo, manu i accele, lava. Le fai un ole, ne va iasso. Alu, ele sifi, atta was. Soifu.

No mai mo mala fa fonga nei tai mi ole tai. Ora vai gala tamale nei le tala ole tau ma vatu sa mo lo se folo ma le tolo ile be bela ole e sa mo ne ma gala tau wa tele iba tu ma winga langi le le tau le atu se vanga ni se vanga sa mo pa wa timu ole nei as for rail tu ma ole lo se folo iba gala tolo se folo degree celsius mo ngana be bela ole air sa mo le so lo se folo lima e lona ma walalo fa tala fa tu tele tau pa angalo tau ma futa e lunga Facebook ma YouTube ole sa mo ya pa pena fo in fa fonga FM 6.1 in Samoa. Na lo lava se forma ria pa angal tar proclame America Samoa fa tala fatu nei tau. Na lo fa tei fa tis mai nei foi tau. Fo tar va vai le tau lo ye le le situatu lo pasa tas meni i oi Australia. Good day mate. Na lo se forma ria Australia nei tau. A le lau mua Canberra. Sfulu lo ele malu lo nei tau mo le tau. Winga fa mo winga tau mo le lau mua Canberra. Awa awa pa una e wanga ma malang in lei ni so time is for far ma rungo ni maru lu fa ma wina mori ni fo iaso fo reile Melpone to tele tara pa anga Melpone ma lorosi fo manu iaso fo duola in maru lu in ni time ni ole tai au wingo le tau lia soi awa awa pa una e wanga ma ma ni so time ilang in lei ni so time is for lima ma rungo ni maru lu fa ma wina o Melpone e le nei fo iaso senior stadia ma lorosi fo manu iaso Kauferolo mai maru lu ne sun varu a ole maru ole er ne vai ole tai ao awa awa pa una I wanga ni so time nang relay for ni so time lu so tasi mo lu ma fa fa fa wina mo senior stadia e ne fo ya so forward ta to ole so for future ole maru ole er Brisbane ole aso sul mate ngo fiere la al be vela la ole so she va yo le wo yung ya di ale la be vela mo Brisbane so lu so lima Los for Lima degree sounds as modern what event on air Brisbane the so Perth Australia Marulu Kelison Gua Marulua Tololo El Marulu Neva Gonna Tang Hao Pasolo in Awa or the town in the Yasus Football Modungan Al Maru El Telena Bang Australia Matulango El Tau Nefo Yasa Forward Tan to Olia Monisha Fa Fong by Nisha Bang Australia Le Fina Mawal Tulango El Tau Fama Moil Monia Mel Tau Moto Ele Nefo Yasa for Rain Tama Kiba Kaura Okilani No Fanga Fasa Langwa Radio Samoa Mabaya Tufa For Oka Lele wasu suru maile lam kwa maanga ya fo iivalo ili maru lu ili nei taimi ole e tai au e tu mawingo le tau le soe langi le leie awa awa nisio taimi se fulu mare ono e o ili maru lu ilona mawalunga le soe ono ilona mawalalo tai au pe au lia tutu se le leia neima tai au fa solo fwena awa awa langi le lei ma pena fwena maru lu se fulu ono ilona mawalunga ma inga yon tuatu le asu sa fa solo na awa awa langi le lei mai pa unai wanga nisio taimi ma ya mani mafangfanga le asu sa se fulu iva fa solo in awa olang de leila son fua la mtango rana pa yaso fa pena fa solo lang de leila son lua ma la son lulu pa u ia wanga botimu na strofi or pa yaso lo mana ia tu fa ba bongo la tamba ni na u tuki na maila pa tau ili ne fo I tai al fo le tu tuwa mwari samo ina wa sifu fitu le wata ina ili tu la e balu tau lungo taro tala mai samo pia na fa fongo ili atunu wala atu e fa sala wina mo epe atali tu la sifu lu mani lua le ole le so ma le fitu po ana ne mori fa fte tele su yole taro rede samo I pia le fio nga hanga mani mana tu mani vao changa vaya tibio changa vaya ma lo fa fte tele le tau tu atunu fa fte imo ne au nanga ili ne tai au mani ne vaya so atoa o avanoa yo lo longo pu yali yoi samo ili ngata yao teo ne yo se o se tafora neke lope ili tele me olo tupu I samo e aso uma ole vayaso ya vi ia le tua tatu ye ilfai unga ole nefo I vayaso o tatu o lio ya ole tulangarana e tatu tala mai Samoa tatu titilo ya ole utapena fo ia by election mo sa fatalua ya la tatu bavai atono yo atu navayaso yo manino mai po wa inisu I tawa yo la atu baina na fo sa fatalua e tono ole pale mene pe ona ia fo ia tatu tala mai Samoa nei tai hao sifuru manu tele tula vanu sumaina fa fonga taurunga neva yaso tatu mau fa Samoa

Eleng alo chua, woma vai. Failangi la lato for long, oe sata wasaina, so tayao samo.

0: If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
1: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le kā nesa o tutunga sā o te maitai. Mole sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai oe popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
2: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
3: Sunga o whenga whākau e no kawa le whaumaunga Max Eela.
4: Seenga o ka amilo eo ki langi. Mo koe foi mai lawa I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o kawa. A one me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi.
5: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngofie ia New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le teleweisi au au nanga. Warana Fitness I le na o le se fulu ta la pia I fa I loa yeina e fa afofonga le radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pao ta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
6: Ua taunu umailo reta I le fale, I le te au le tasi I le vaveau.
7: No leka, o fia sa e iai, o le wakare kasi le vaveau fa kwa e kaungu umaile fale. Inga e fai menge kaungu umaile ongo, o fia sa e iai.
8: Sa uye le fale mai ma lo uso, E kero fo e cancer skenge ai lewa e e mai fo I.
7: Ngoko vili fa akoru waku. Ai sa ngale kari ai lau kelefongi. Si e kero kilo ange fo I mis korunga e vili mai lea. Ia ola omo moe mori mangava si au whangau. Ia ole fo e le ingi lancho kamaiki. Sole. Ole kasi le lua le konu lau pipelo. O koe omo mi fo iau masingi fa amo mo kupe.
8: Fa amon mole, yoe, fa ama angalo mai au. Wa umanga mi asaf sa soangi.
6: Ua mawai ni maasina, sasa ili e Loretta sefsoswani ili mapu mai e services. Ua amata una fasol solo manuia le aing o Loretta.
7: Ma lo lava Loretta, ua uwai ele swing alilei o si o tatou ainga. Faftai mo fataunga, ma le tongina o a tatou pili.
8: Faftai mo lefsoswani mai e mapu mai e, ma le alofa o le etua. Ua umawa lefsoswani e fafoa ilo fafita auli. O le ta'alo I masini poka. Veili le mapu maya. O valu salau.

0: Ua mafai o na aura atu la polo kalame le leimo o e yasu taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: Kalame leimo o e talo falava. Mo wope te re lima alo na fai upe balo. I o tau faa au ta uta. I o tau maata ala. O lo o tau fili o le te apo. O lo o fea lua luapi. Fapei o se leo na tangi. Sa ili sa isi e aina e ia. O mātū le wha mai o le COVID. A e o sa wha ia te tonu a tau langa wha tau. E tupu langa tala vau whale o loa ma o loa. Wha anga o ia e nei tupu langa tala vau. Na so so e ina ma wha tala noa ia tupu langa tala vau. Pe a isi a ua le fefe a I le tū la kono. A e o le tani a isi tupu langa bimita. Vale. Ma tau te fia wha tai tai ia mio kengi Malo losi whaamata. O le whaama I leo wa a fia e talapau o le copycat. O ai tu atu o le copycat o satan. Tuse mai peteru o satan. Wa fia ami o leona fo. O ilo e satani o Yesu e fatu sa. O le leona o yuta. O ia oso lovo I satani. A ma fia leona tangi. Ia ma fia lor wai. Ia e wha alea ngai na tangata masa e ima ai. Lapa tae mai, ia le apostolo Peteru, au ala ta alo, ila malaya sa tani le au tala bo uwe. O le malaya ta alo sa tani, ila ise tu lafon, ila ise laufani, e te le fifiri fo I, ila taimi e tau ai. Ila e tu ina mai fo isa taimi e te kolengi ai. Ila e wala au mai fo isa tani, ta pena o lea wa rato e whaimta hape tawina. E fusu le anga satani. E whaatari tani. Se iwa ai mai. Ua e vai mai lava male aiso malosi. Ia oso fa I loa ma tatou. Ia va ai tatou le au copycat. E toi oso fa ia tatou e satani ma fa apo oe. Lea ia tatawanda tatou fa tai tai ma muli muli ia Yesu. Ua e le ma fai e satani. Ona faa to I laloina. Ia tali Yesu, e te ola ai ma e te fia ai. Ua mane tua, e le lei mo oe.
0: O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foi lea o teimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala au no le ese tatupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se funu malevalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
2: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
3: Pe fa pe foi. Fa mata ya vele tale I mali tale masani e ta fi ai la tau mali fai o la tau me masani ai. E ta tau na la tau e fai su enga o le tale a nga I le coughtest.co.nz. Fai le su enga o le tale ma fai loi le fo mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Fala au talavai e iai tu langa la matia ma tu langa le lei o fala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
4: Mom, Dad, Asia e te lua pisa so oi. E fe e alu so oi ai mam. E fa alu ai tato tupe. O te le lava. Le lua misa so oi a uluma. O masini poka. Ua mafu ai le vevesi o au lua. Ai fa afufunga fo I. Wala au le au au nanga. Ale mapu maya. Ile o valu so lau. Lua tasi, lua tasi, lua lua. Tala tala no iai, pa aso le mu iai, e mawai lo o lua fia fia. O valusilau, lua tasi, lua lua. I love you mom, I love you dad.
5: Na lofa sa mola tulupene. O leo tue amtaria le unanga le tatu tui sa mau Manhattan Fountain Center. O wali tau tuaino le mamalu o seo tatu watunu ukile ni tausanga. Mo so se famoe moe, waipoiponga, maliu, aso fanau, reunion, company,